0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
1: Стати s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla, il caldo scioglie in bo-